0: far ridendo. Oh, Musetta ne dissi, e il cuor non batte, o non lo sento. Grazie al velluto che il soffre,
1: io gusto davvero.